0: Grazie al mio me.
1: E voi non mi curate.
0: Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Iwili yame ya urade. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo. Samifa urade chachilo.

ebia metanka asemwe se metato chanwe ebesa mekato se wo awadi nyawo ma watamfo da se woni mu nyanko poi ha me se awadi nyawo ha me fa my worship wo so asi obi nkran se wanim

0: certi mani, questi mani rimuoti, ho visto di venire fino, ho vivissimo, mani muoti, mani, mani rimuoti, e mi arriettami se sia, e mi
1: Jesus. Jesus.